ntho tseo di etsang a una chelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba na leng chelete a una chelete a o gole sharp mfanaka a o gole sharp da tshinogonogo ha se yo mo